ntho tseo di etsang ha una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha una chelete ha u kholisa mfana ka u kholisa da tshinogo nogo ha se yo mo